0: to backtrack or rap cat big facts. I don't with rat da da da da da da.
1: Pensavano che venisse a giocare, non ci arrivano. Non ho capito.
0: That's a op.